Tu veux faire quoi? Toi t'es qui? Tu veux faire quoi? Toi t'es qui? Toi t'es qui? Toi t'es qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui?